Nyambo tuishabo nyanenye e guarani, ko arate inya de, hanyama sei iwi tunu are, nyande pura hei.